0: orangutan, orangutan, chiki chiki, ora il poppa orangutan, orangutan, para io pralo lo fa.
1: Ebbene, lasciamo io dire, come la bocca.